Mi scusa, sono un rotto e cunio in Spagna, se del museo di Bilbao che si tiene a nome tre salmone, le mani piace. E se dice Guggenheim, a chi empieza aquí su jour d'histoire? Un día todo es posible, la feria todo es imposible. Los días no son iguales.